Hey, osingoli onage ojo osena le Musa. Daniel Saningo ole pako. Nigranaga itubirari pole pole nagranaga jugolai ningoni usicheze mbali.

0: Mayan FM, egen war pogingai, egen yor pogingai. Kita bagitia emurua onkorgori.
1: Aitong.
0: Mararienda.
1: Loita.
0: Olturoto.
1: Topoti.
0: Mbenek Dabashi.
1: Isauri.
0: Entergeti.
1: Nkewanchani.
0: Kumpa.
1: Maili 46.
0: Denebo Omerweshi.
2: Mayan FM.
1: Ini ningizo Mayan FM. Saipoken. Intiringa yuti ato Mayan FM.
0: Itume isingolotino onkorogi olomon. Na ingwa seuseu nalulunga.
1: Mayan FM Ibnabo o pointi na bishana ewangan olusho